0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Alessandra da Carru. Vorrei dedicare una canzone degli ABBA ai miei colleghi. Grazie e un saluto.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci faresti ascoltare La testa gira di Fred De Palma? Auguriamo un buon lavoro a tutti i manilosi della notte.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
5: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Ciao Radio Manila, sono Ivana da Orbassano. Vorrei chiedere se possibile che bella vita di Ariete e Angelina Mango. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Gio da Torino. Volevo dedicare a Mimmo Non me la menare degli 883, grazie e un buon lavoro a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gregorio dalla provincia di Asti. Vorrei ascoltare Save Your Tears di The Weeknd. Grazie e saluto tutti i manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio da Ivrea. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Fuck You di Lily Allen. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gianpaolo. Ti posso chiedere Invisible Touch o una qualsiasi canzone di Phil Collins? Grazie mille.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over, occhio!
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, siamo Roberta e Manuela da Savigliano. Ci puoi mettere Dai Dai di Shakira? La dedichiamo a te e a tutti i lavoratori della notte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Donato da Mondovì. Se possibile mi fai ascoltare alle 20 degli Audio 2, se non fosse disponibile una a tua scelta.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: Manila Box 338 50 38 908. Spot.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e buonanotte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Ciao Radio Manila, sono Sabrina da Settimo Torinese. Sono al lavoro e ti chiedo se puoi So Easy di Olivia Dean, la dedico alle mie colleghe e mando un saluto a tutti i manilosi.

0: 2.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Ludovica da Borgo Manero. Mi puoi mettere Atlantide di Sara Toscano? Grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte Manila, sono Franco da Fossano. Signorina, se puoi questa notte vorrei dedicare ai miei collaboratori una canzone dei Bee Gees, buon lavoro a tutti, in particolare ai panettieri. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Valerio da Alpignano. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Cenere di Lazza. Un bacio e buonanotte.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila 9001, sono Federico. Vorrei ascoltare Thunderstruck degli AC/DC.
2: Questo è rock.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Emilio da Orbassano. Mi metti per piacere e fai rumore di Diodato, un bacione.
2: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila, ti perdi un sacco di musica bellissima.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Ciao Radio Manila, sono Pamela da Torino. Mi fai per piacere ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, se non fosse possibile una canzone di Sal da Vinci.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ciao signorina 9001, sono Patrizia da Asti, vorrei ascoltare Fulminacci con Maledetto Me. Buonanotte a tutti i manilosi.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alex e Massimo da Caselle, volevamo ascoltare In Your Eyes di One Republic e salutare i nostri amici Mauro e Ilaria.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Spero di sì. Per favore, se ce l'hai in playlist, mi metti Scialpi con Pregherei, che mi ricorda un bel periodo della mia vita. Ti ringrazio, altrimenti mi metti per favore Annalisa con Diamante lei e Luce lui. Grazie, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di None, Marco e Tiziana. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma basta, ma esaltato. Sono DJ esaltato. Cioè, ma c'è pure il jingle. Sì. Stuck in the days,

0: Ma mi sono liberato, ma non è possibile, io mi vergogno, scusate. No, ma ho capito cosa è successo. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che riesce a entrare lo stesso, ma capito? E fare suonare il DJ esaltato. Ecco.
1: Grande Alice!
0: Ma no, ma come grande Alice? Mi hanno legato! Come? Mi legano le mani per mettere queste canzoni. Vabbè, chi c'è al 338 50 38 908? Avanti.
2: Buongiorno, Super Alice. Non so se sia già uscita la nuova canzone di Alvaro Soler. Se fosse così me la faresti ascoltare. Se no anche una del passato va bene. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da vita, buon mercoledì a tutti. Ah, ma a me è arrivata addirittura l'allerta meteo. È così? Ciao.
0: Eh sì, guarda, siamo in allerta arancione, non so che, cioè nel senso mi sembra che arrivi una pioggia normale, ma ci hanno messo come allerta arancione. Però mi è arrivato un altro allarme, alert, che non è un allarme, ma è un alert che mi dice pioggia in arrivo tra circa 2 ore. Ah, ecco, vedi, c'è anche un fattore temporale adesso. Allora, sì, ce l'abbiamo il nuovo singolo Velo con Alvaro Soler e Roy Paci. Il sole arriva tra poco. Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: Finalmente anche in Italia.
1: B52
0: Energy Drink.
1: Energy Drink.
0: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Senza convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Ah, che bella, ragazzi, l'ultima è di Alvaro Soler insieme a Velo e Roy Paci. Il titolo è Il Sole, ma attenzione perché non è l'ultimo, ne ascolteremo un po' di nuovi singoli usciti venerdì, perché abbiamo il nostro Salvatore da Moncaglieri che mi richiede l'ultimo dei Lost Frequencies. Non mi ricordo il titolo, so che è un po' spagnoleggiante, ti ringrazio, e si va a lavorare, chi lo ascolterà di maniera Game Over. Ciao Salvatore, un abbraccio. Il titolo è Paraíso, questo sì è un altro nuovo singolo.

0: Paraíso, Lost Frequencies con Mary Froze su Radio Manila. Ma scusate, ma le vacanze fanno bene oppure no? Perché non capisco. Fate entrare. Ah, è un video! Addirittura ci hanno mandato l'audio con il video.
1: Vorrei avere il becco. Buongiorno, caffettino in sì. arrivo per Alice. Sono una meravigliosa Giusina. Senti, cortesemente mi fai ascoltare la canzone del piccione. Quella vorrei avere il becco. Grazie, baci a te e a tutti i maniosi. Chi non ascolta Radio Manila è un bel po' vero, è venuto un po' lungo. Ciao.
0: Ma no, ma è tutto fuori dal bicchierino. Ma scusa, ma giù, ma è fuori.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa

Cattia, vorrei avere il becco. Vabbè, poi mi sono arrivati altri messaggi, ma non posso leggerli in radio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Secondo me il prossimo è un nostro mini maniloso, non so, mi sbaglierò, ma è un mini maniloso al quale mando un bacio da lato sulla testa e dice: Alice, sono Mirko, mi puoi mettere l'ultima di Rove? E Mad Fingers, ti ringrazio. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Con tante, il nuovo singolo per te, tra parentesi, Follow the Sun. Tra parentesi, forse la riconoscete anche.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 8.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
10: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
11: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
12: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
9: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
13: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Kivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
14: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
13: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Topic, la nuova Lucky Ones per iniziare la terza ora del Manilo Boss Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi, ma anche quelli che ancora non lo sono. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, come il prossimo, anche se purtroppo non posso proprio mettere quella canzone lì. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone Te Quiero Perderte a te, Pompi, a Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, e chi non ascolta il Dio Manile Game Over. Un bacio, ti voglio bene. Mua.
0: Anche noi ti vogliamo bene, Steffi, però quella canzone non è in playlist, me l'avevi già richiesta anche ieri, allora io ti metto comunque una canzone dal titolo Te Quiero. E sono Mau e Ricky Capo su Radio Manila.
2: Io ne sono detto Mau e Ricky. Ricky Mau.

0: Col bacino con Te Chiero, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Avanti.
1: Ciao Manila, ciao Alice, sono Alice da Cuneo.
0: Alice, ciao.
1: Vorrei ascoltare una canzone di Ed Sheeran. E chi non ascolta Manila

0: Sheeran con Overpass Graffiti, questa è uscita per la nostra Alice, alla quale mandiamo un bacio. Ciao Alice, 338 50 38 908 per questi messaggi. Però ragazzi, mandatemi un messaggio, raccontatemi qualcosa, scrivetemi due righe. Buongiorno Radio Manina, mi puoi mettere Alfa e Alessio? Giovi da Torino. Arriva Giovi, ti mando un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Pensa, convenienza.
5: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Alfa Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, uscito da poco, mi sembra che sia uscito proprio a fine agosto. Chi abbiamo al 338 50 38 908? Secondo me c'è qualcuno che vuole andare sul cubo portatile. Avanti.
1: Buongiorno Alice, Stefano Monnizza da Borgo Maniero. Stamattina, se possibile, vorrei ascoltare The Color Inside dei Typical e dedicarla a mia moglie Lella, a mia cognata Lori e agli amici della Allo Sass. Augurare a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Stefano, un abbraccio. Vai, avete 3 secondi per andare sul cubo portatile. 3, 2, 1.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: L'avete ballata sul cubo? Sì, Typical, The Color Inside, un grandissimissimissimo successo del 1935. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manina, sono Elena Di Briga.
0: Aspetta un attimo, fatela partire, buongiorno, non accelerata, grazie.
1: Buongiorno Radio Manina, sono Elena Di Briga. Volevo ascoltare questa mattina Vita Tranquilla di Tricarico, se è possibile. Ah. E la dedico a tutte le mie colleghe della Bagna Associati, che sono delle bruttissime persone.
0: Ma no!
1: Che ieri hanno mangiato il gelato senza di me. Non si fa, vero? A voi auguro una buonissima giornata, e chi non ascolta la Radio Manina è game over.
0: Anche io vorrei un gelatino, grazie.
2: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Abbiamo le notizie sul traffico adesso, giusto? Ciao Radio Manila, sono Chiara, sto andando al lavoro. Volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie, buon lavoro a tutti. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over, la tua canzone arriva dopo la viabilità.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e Brugare in direzione Piacenza, tra Site e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori è chiusa la provinciale 513 tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Manila. Senti qua che cos'è partito in sottofondo, perché al 338 50 38 908 è arrivato un messaggio di testo. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire Tengo la camisa negra, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci. Il titolo è della canzone di Juanes, è La camisa negra. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra su Radio Manila. Parte un'altra canzone, vero? Ciao Alice, un super buongiorno. Oggi vorrei dedicare gli Oasis con Wonderwall a mio figlio Stefano, che oggi compie gli anni. Baci Maria di Gargallo. Un abbraccio, allora tanti auguri a tuo figlio Stefano anche da parte nostra. Oasis, Wonderwall.

0: Tutta l'abbiamo ascoltata, Wonderwall degli Oasis, che sono tornati ormai veramente alla grande, spopolano anche quando ci sono gli eventi mondani. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina.
1: Danila, sono Grazia da Cuneo.
0: Grazia.
1: Allora, visto le previsioni del tempo spettacolari, cioè di pioggia e diluvio, ho pensato bene di stamattina di andare a prendere il treno, di andare al mare, così non ci sarà nessuno. E niente, volevo richiedere una canzone dei Cranberries. E saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buon mare.

0: Case abbiamo scelto Wake Me When It's Over su Radio Manila. Devo salutare adesso Alessia che scrive: ciao Radio Manila, sono Alessia, vorrei ascoltare una canzone dei One Direction come portafortuna, ne ho proprio bisogno, grazie mille. Chi ne ascolta Radio Manila, Game Over, baci. Allora, per te è in arrivo Midnight Memories, tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink.
5: Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Chi è?
9: Controllo sicurezza sul lavoro.
8: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
10: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
11: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
14: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: era veramente un sacco di tempo che non ascoltavamo i One Direction, in questo caso Midnight Memories, canzone straordinaria, del Dufriti 14, mamma mia, 12 anni fa. Abbiamo un audio messaggio, vero? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sarebbe possibile ascoltare la canzone?
0: Quale? Sentiamo, quale canzone?
1: Possibile ascoltare la canzone?
0: Niente ragazzi,
1: ecco, grazie, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Una giornata uggiosa vuole ascoltare il nostro maniloso, ma allora è una canzone degli inizio degli anni rifatti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Dai, ce ne sta ancora uno. Questa era una giornata uggiosa. Lucio Battisti su Radio Unile. Buongiornissimo, carissimo Alice. Sono Caterina e piacerebbe ascoltare Polvere di Olli. La dedico a te e in particolare ai miei nipoti Stefano e Christian che oggi iniziano la scuola. A tutti i manilosi e alla mia famiglia. Hai capito? Iniziano la scuola oggi? Sono curioso.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: lì su Radio Manila. Allora, anche oggi io poi do spazio alla mia colleghissima che arriva tra poco, appena tutto tornerà normale per quanto riguarda il mio collegamento. Magari non si sente tanto da fuori, ma c'è un ritardo un po' più del solito per me, e faremo di nuovo il cambio come al solito. Intanto volevo salutare tutti i manilosi, voglio dare appuntamento anche a domani per il Manila Box Breakfast, versione ormai partita normalissima 6-9, e mi raccomando, manilose e manilosi, sempre appiccicati. Baci baci!
1: Radio Manila, estate!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:03.
8: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non c'è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 3. 13 un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di Re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese: una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate tre famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi, il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EKP Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz apre ufficialmente il Manila Vox Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, come va? Come va? Un po' più freschi leggermente, mi sembra. Che dite? Un po' di afa, una fazza, come dico io, però non come l'altro giorno, dai. Allora, buongiorno, iniziamo prontamente qui su Radio Manila. La mucchia è arrivata, lo sapete, roccheggio un po', giusto per dire che ci sono, ma tutto il resto lo decidete voi, come sempre, al 338 50 38 908, numero indispensabile per essere protagonisti qui su Radio Manila. Allora io vado subito immediatamente a girare la ruota, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao, sono Angela, la parrucchiera. Ciao. Di Via Stelvio, Torino. Volevo dedicare Ballorda Nostalgia ad Alessandro e niente, iniziamo a lavorare, vi ascoltiamo sempre e appunto chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto, arriva Olly.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tutta vita anche qui su Radio Manila, direi. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, fosse possibile dedicare una canzone al mio papi? Romantica di Ultimo. Io sono Patti e ciao, chi non Patti. Ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, ben detto. Allora, tutta per il papi, arriva Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.
6: Radio Manila, nuovo singolo.
7: Let's go.

0: Jazz. Beh, bella, posso dire bella, ma a me lei piace molto molto. Allora andiamo avanti, sì dai, giriamo la ruota. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà, grazie. Chi non ascolta Manila è game over, e un abbraccio a Cosenza.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

Stupida libertà, Luigi Strangis. Allora andiamo avanti. E chi c'è? Il nostro Fabri. Buongiorno Roby, sono Fabrizio. Vorrei dedicare quella sera di Samuel alla mia infermierina che domani parte per Bali. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Che bello partire per Bali il 10 di settembre. Che bello, mamma mia. Vabbè, Fabri, dai, fatti mandare le foto, poi mandaci le foto di Bali anche a noi, va?

0: Samuel, è bellissima quella sera. Allora, c'è una zanzara nello studio. Ecco, per favore, cioè, allora, mi date una chiappa a zanzare, qualcosa, cioè, fatemi, non riesco a beccarla, ma lei becca me, non so come possiamo venirne a capo, da qui fino alle 13, non so come finirà. Allora, sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Mucchi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Valuba Corazon a te, Alice, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe e Alessio, che non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Grazie, un bacio, ti voglio bene anch'io. Arriva Maluma.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci, sei game over. Occhio!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberto.

Superstar del 2003, anch'io l'ho ascoltata volentieri insieme a te. Allora Giorgia mi richiede questa canzone. Robby, è un casino che non la sento, ti va di mettermi Superstar di Jamilia? Certo che sì, dai, me la sono ascoltata anch'io con piacere. Allora vado avanti, siete nel Manila Box Brunch con la vostra mucchina, stiamo insieme fino alle 13 anche oggi, e vado avanti a girare la ruota. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Mai di Tedua. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, da Francesca di Novara. Allora Francesca, questa canzone che hai scelto però non è un singolo radiofonico, lo è Vertigini, e ce l'ascoltiamo insieme. Arriva Tedua.

0: anche a te, ai Manilosi.
1: Grazie.
0: Vi auguro buon proseguimento. Mucchi, qui fa caldo acconcolato.
1: Sì. Ah,
0: si
1: sì?
0: Sta scurendo da pioggia più tardi.
1: Ok.
0: Ma speriamo più che altro che le temperature si abbassino.
1: Si abbassino, dai.
0: Sì. Ciao Mucchi, chi non ascolta Radio Manina, game over, baci baci.
1: Ciao, allora speriamo che faccia una bella pioggia di quelle che rinfrescano, portano via il caldo, non di quelle che tirano su la fazza, giusto? La fona, cioè, capito, quella roba lì, quella cappa. Buongiornissimo carissima Mucchi, sono Caterina, mi piacerebbe ascoltare Polvere di Olli, la dedico a te, in particolare ai miei nipoti Stefano e Cristian che oggi iniziano la scuola, tutti manilosi, alla famiglia, chi non ascolta Radio Manina è un game over, ciao. Allora Caterina, io volentieri ho letto il messaggio, ma Olli l'abbiamo proprio ascoltato poco fa con Balorda Nostalgia, proprio in apertura del Manila Box Brunch. Adesso arriva dal 1995 storica canzone del grande Robert Miles, Children.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona.

0: Ma è Fabri Fibra su Radio Manila. Allora andiamo avanti, la famiglia si allarga. Allora, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia dal Lago d'Orta.
0: Ciao Giulia.
1: Ho un'amica che stamattina deve stirare, si chiama Renata, e non ha mai ascoltato Radio Manila, allora le ho detto: mentre stiri ascoltala.
0: Brava.
1: E quindi vorrei farle questa dedica. A lei piace la musica inglese, se puoi mettere i Police per lei, e spero che rimanga una manilosa come noi. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Brava, allora bene, dai, davvero speriamo che rimanga una manilosa. Allora buon stiro, come si dice, buon stiro, ti metto questa, però questa te la renderà un po', insomma, un po' più questa mansione, un po' più dolce, secondo me. Dal 1978 The Police con So Lonely.

0: deludono mai. Police, Solonly, ce la siamo ascoltata bene, so che tanti hanno apprezzato. Ciao, sono Mihai di Borgone di Susa, vorrei ascoltare Mietta con Farfalla. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Anche questo però non è un singolo radiofonico. Mietta te la metto però con Milano e Dove mi sono persa del 2019, ce l'ascoltiamo.
1: Sono le 10, ancora troppo presto.

0: Sempre.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:03.
4: Sport. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il

0: suo nuovo singolo Don't Stop. Allora, prendere la custodia degli occhiali, poggiarla qui di fianco da un'ora, perché abbiamo iniziato, lo sapete, alle 9, e non mettere gli occhiali, e poi sforzarmi, capito, a leggere i messaggi che mandate, perché non ci vedo un accidente. Da questo calo di vista dell'età, ovviamente, lo sapete, chi è over 40 mi potrà capire, capito? E io ho la custodia qua vicino e non metto gli occhiali, sono quella roba lì, ho quei problemini lì, ma non lo nascondo, lo condivido anzi con voi. Pronto?
1: Ciao bella Roby, ciao. Sono Roberta di Cecetto. Mi piacerebbe sentire qualcosa di grande dei Luna Pop. Okay. E niente, dai Roby, oggi sembra un po' più fresco,
0: speriamo.
1: Noi siamo riusciti a fare la passeggiata perché ho visto che poi pioverà,
0: certo.
1: Non so se è così o no. Comunque dai, la dedico a te, a me, Maya, Camilla, tutti i manilosi all'ascolto, augurando buona giornata, buon lavoro e ci sentiamo domani. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, allora a domani, arrivano i Luna Pop, qualcosa di grande, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila. Vado a mettere gli occhiali io. Cos'è?

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
9: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas! Con Giagas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
12: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, American Inc. su Radio Manila alle 10:22. Allora, dove siete diretti? Che fate di bello? State lavorando? Siete tantissimi, veramente. Io vado avanti a girare la ruota, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Edoardo.
0: Ciao Edo.
1: Ho mia sorella Vittoria e mia mamma Alessia.
0: Ciao, ciao oggi, anche a voi.
1: Oggi mi appunto una vespa e volevo ascoltare che ne sanno dei i 2000 di Gabri Ponte. Chi non ascolta Radio Manila, Manila è game over.
0: Eccolo, arriva, che ne sanno i 2000.

0: A chi se lo dimentica? Io tutte le so, c'ero a tutte, non so se è tanto bello, non so se è tanto bello.
1: Pronto? Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Erika da Nichelino.
0: Ciao Erika.
1: Robby, questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone da millennial.
0: Sì.
1: Una canzone di Britney Spears, ma non le solite,
0: okay,
1: tipo
0: non le
1: se
0: solite.
1: C'è Overprotected.
0: Ok.
1: You Drive Me Crazy, qualcosa del genere.
0: Ok.
1: Grazie Robby, e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente un super game over.
0: Giusto, allora arriva Overprotected, targata 2001, Britney Spears.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Elodie. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 527 Bustese segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 68 in corrispondenza del comune di Lessolo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax, il nuovo singolo qui su Radio Manila. Allora andiamo avanti, pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Roby.
0: Ciao.
1: Senti, Ciao, per favore, mi faresti ascoltare Un giorno mi dirai degli Stadio? Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare i miei colleghi dell'Agripanetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, grazie a te, arrivano gli Stadio.

0: radio, grandissimi del 2016, un giorno mi dirai. Allora andiamo avanti, ciao Radio Manila, vi ascoltiamo dal Colle di Tenda. Il semaforo non diventa verde, ci piacerebbe sentire Sally Di Vasco, grazie, è diventato verde. Ah, vedi, nel frattempo è diventato verde.
1: Bene, e chi non ascolta Radio Manila?
2: È game over!
0: Bravi, dai, un pezzo scritto e uno parlato per dire che chi non ascolta Radio Manila è game over, mi sembra giusto, e ci ascoltiamo Vasco.

Guardare per terra, sereno donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratorio e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64768. Ripeto, 340 00 64768. L'Isola che non c'è. 30 anni di inclusione.
3: Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: show them.
1: Channa Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Bella, eh? Bel pezzaccio del grande Snoop Dogg. Allora andiamo avanti. Ciao Radio Manila, siamo Tania, Ivana, Shana, Michele e Matteo. Siamo in ufficio come sempre in vostra compagnia. Bravi. Vorremmo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131 per darci un po' di carica. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ve la ricordate voi la Fiat 131? Io penso che ce l'avesse anche il mio papà. Non ce l'avessimo quando io ero piccola. Anche questo non buono, questo dato.
2: Radio Manila, sono Mari.
1: Ciao Mari.
2: Siamo in viaggio verso la montagna, dato che il tempo lo permette.
1: Vero,
2: oggi.
1: Che bello, dai.
2: Io volevo ascoltare Ottimo. Una canzone di Ultimo. Scegli tu, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
1: Ciao, un abbraccio grande. Abbiamo ascoltato Romantica proprio poco fa, quindi non posso riprogrammare Ultimo. Adesso ci ascoltiamo Delia e Fiat 131 con Rum e Cioccolata.

0: ascoltare la Costiera Amalfitana.
1: Allora risentiamo.
0: Ciao Radio Manila. Ciao. Sono Ambra.
1: Ciao Ambra.
0: Vorrei ascoltare la Costiera Amalfitana. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
1: Ciao bella, allora te la metto subito.

0: La costiera amalfitana su Radio Manila, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo qua Sofia, Tommaso e Matteo.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a fare un giro.
0: Bravi.
1: E vorremmo ascoltare Un giorno buono di Rocco Ante. Chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao.
0: Ciao, allora buon giro in giro. Arriva Rocco Ante, un giorno buono.

0: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:03.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

Tiziana, ma hai fatto un regalo anche a me, sapete che io amo Marco Masini. Questa del 1991, ciao sono Tiziana, mi piacerebbe sentire Ti vorrei di Marco Masini, e così abbiamo fatto, ovviamente bella, me la sono cantata e mi è fatto ritornare anche un bel po' indietro nel tempo, bella. Ciao Radio Manila, mi chiamo Aurora, vengo da Rivoli, potresti mettere delle isole negli occhi? Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, quindi Tiziano Ferro, hai delle isole negli occhi? Ce la sentiamo adesso su Radio Manila.

0: Buongiorno, buongiorno Radio Manila, buongiorno Super Mucchi e tutti i manilosi. Buongiorno. Sono Stefano, il vostro installatore di post preferito.
1: Ciao,
0: oggi
1: Stefano.
0: Direzione Pinerolo. Per darmi la carica mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, una canzone dei Muse. Mi sembra Time is Running Out, che mi mette un po' di carica, dare un po' di carica a tutti i lavoratori di oggi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Saluto tutti quelli che mi conoscono, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene e niente, ciao super, alla prossima.
1: Ciao, un abbraccio, arrivano i Muse.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te, ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: Tanto Saif su Radio Manila, 11:24, siete con la vostra Bucchina. Allora, staremo insieme fino alle 13 oggi, questa settimana è così e dalla prossima poi riprenderanno gli orari come di consueto. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevo invitarvi tutti a vedere il concerto di Sara Toscano, la festa dell'uva qui a Borgomanero. Dedichiamo una bella canzone ai manilosi che a Marcord. Ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, e che pizza! Allora, bene, bella la festa dell'uva. Allora, leggo ancora un messaggio. Ciao Manila, sono Mattia. Mi metteresti il nuovo singolo della Pausini, la cover di Raff. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Soli nell'immenso vuoto che c'è. Ce l'ascoltiamo tra poco, ma adesso Sara Toscano con Amarcord.

0: c'è.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Manila Box, l'estate su Manila.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: No, non sei matta tu, non è più niente normale, dito nella piaga, che fastidio, ce lo siamo ascoltato. Intanto parlavo appunto con lei, no? Voglio dire, cosa c'è ormai a questo mondo di normale? Niente. Quante volte vi è capitato di stare nelle situazioni e dire ma veramente, ma sono io? Ma allora sono io sbagliata, ma sono io? Secondo me sì, sono io. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando.
0: Ciao Ferdinando.
1: Oggi sono in autostrada, in viaggio, il tempo è un po' brutto, si prospetta pioggia.
0: Lo so.
1: E sono oggi in compagnia della mia collega Valentina e vorremmo ascoltare, se possibile, Me, Myself and I di G-Eazy. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao. Buona ragazzi. Giornata a tutti. Ciao, un abbraccio, dai, tiratevi sul morale. G-Eazy, Bebe Rexha con Me, Myself and I.

0: Me, Myself and I, GC, Bebe Rexha su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono Ciao. Silvia da Valfenera. Ciao, e Silvia. Volevo chiedere Baila di Stez, e chi non ascolta un Radio Manila è un game over.
0: E arriva.

Buongiorno Mucchi, vorrei ascoltare la canzone degli 883, Il mondo insieme a te. La dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro. Buona giornata. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over e arriva.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperto.

0: 02298731. ComprooroDoro.it.
1: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila te le suona.
6: Baby, quanto si può.

0: Sick Shade. Ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manile, quasi mezzogiorno. Che fate per pranzo? Che vi mangiate? Io non so neanche se riuscirò a mangiare oggi, così giusto per. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manile, buongiorno Robertina, come stai? Tutto bene? Oggi tutto ci bene. Sta da Dio, c'è un po' di venticello. E nel frattempo, mentre ti ascoltiamo e lo stiamo lavorando, volevo richiederti la canzone Gli Spermatozoidi, Renato. Dedichiamo tutti i manilosi, salutando tutti i notturni, tutti i panatea, e salutiamo anche Cinzia, Dario e Paolo della Ferramentanone, il nostro carissimo elettricista Marco e tutti quanti i manilosi, tutti quelli che ascoltano la radio. E che dire, chi non ascolta Radio Manile è sempre un super game over. Ciao Densa, non è panatera, chiamo chi?
0: Ciao, allora la canzone non è Gli Spermatozoi ma è Il Cielo di Renato Zero e arriva...

0: Il cielo, Renato Zero su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Robertina, buongiorno, come stai?
0: Ciao,
1: tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Qui appena fatto un mega temporale.
0: Ecco.
1: Mamma mia. E tuona in lontananza.
0: Ma anche
1: volevo
0: chiederti
1: se riesci a farmi sentire in Maroon 5 con Middle Ground. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio
0: a
1: grande,
0: te.
1: Un saluto, un bacio. Saluto tutti i manilosi, in particolare le mie amiche e i miei amici. Un bacio Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao Dani, un abbraccio. Arrivano i Maroon 5, è vero, allora temporale, tuoni, lampi, non è il massimo, però se rinfresca, ben venga, dai.

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 12 e 3 minuti.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea e di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
4: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate

0: Shakira Barnaboy, Dai Dai, su Radio Manila. Allora, sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao, pronto? Radio Manila, sono Federico.
0: Ciao.
1: E sto tornando dal mare con i miei nonni, Bruna e Ezio.
0: Salutiamoli.
1: E intanto vorrei ascoltare Buon Vento. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è davvero un super game. Over. Ciao.
0: Ciao e saluta i nonni. Era un po' di

0: più.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ora IJ Flamenco Paranoia, sono le 12:21 e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao,
1: sono Camilla.
0: Ciao Camilla.
1: E volevo dedicare a tutta la mia famiglia, alle mie amiche e a tutte le persone che conosco. Ho Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, ho una canzone di Baby K tipo da 0 a 100. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buon mercoledì e buona settimana a tutti i manilosi.
0: Ciao, allora buon mercoledì e buona settimana anche a te. Justin Bieber con Nicki Minaj, arriva Beauty and the Beat.

Beauty and the Beat. Ciao Radio Manilla, sono Michele da Gozzano e volevo dedicare a colleghi e colleghe anche a 20 anni si muore di blanco, perché ahimè quell'età ormai per noi è un lontano ricordo. Chi non ascolta Radio Manilla e Game Over è ormai 20 anni, chi se li ricorda più, però belli, belli.

Ciao Radio Manila, siamo Manu e Meli da Torino a lavoro in questa bella giornata di pioggia. Vi chiediamo pastello bianco dei pinguini tattici nucleari e arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Ciao, sono Marco, posso ascoltare i romantici, chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora oggi siete anche un po' malinconici, ma questo cielo un po' terso così porta anche un po' la pioggia, no? Ad essere malinconici, anche un po' romantici, dai, come abbiamo sentito adesso Tommaso Paradiso. Allora arriva Marti, ciao Roby, sono Marti, vorrei ascoltare It's Raining Man, mi sembra più che opportuna, sì dai, direi che ci sta. Gary Halliwell, ce l'ascoltiamo dal 2001 con It's Raining Man.

0: Ma buon pomeriggio oramai, Mucchina. Sì, buongiorno, buongiorno a te.
1: Ciao.
0: Io, se facciamo ancora in tempo, volevo ascoltare Mettimi ci vor, mettimi una bellissima canzone sul mare, decidi tu. Ho visto le foto di Pomponi del mitico che è nella mia Alassio Andora, quindi io già non capisco più niente. Chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Un bacio da Osvaldino.
1: Ciao Osvaldino, lo so che sei tanto legato alla tua bella Liguria. Adesso allora ti trasporto così nella dimensione marina con Luca Carboni. Mare mare, arriva.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
9: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su AccademiaUnidee.it.
10: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bob Sinclair, Mattia Bazar in questo featuring, la meravigliosa voce di Antonella Ruggero. Ti sento su Radio Manila, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Siamo Lori
2: e Violet.
0: Ciao.
1: E volevamo ascoltare per favore la canzone delle K-pop. Com'è che si intitola? Vabbè. Okay. Quella delle K-pop delle bimbe, per intendersi, dai. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao piccola. Allora, grazie Fabius De Fabien, mi manda la foto di queste belle tagliatelle tricolore coi pomodorini. Io sento il profumo, guarda. Ho questa capacità di sentire l'odore del mangiare attraverso le foto. Pensa te cosa ho sviluppato negli anni.

0: Mantrix Golden su Radio Manila. Dai, l'ultimo messaggio prima dei saluti, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Ciao. A tutti i manilosi, buon mercoledì. Ciao. Chiedo gentilmente il pezzo musicale G come giungla di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
0: Grazie a te, ciao Alessandro. Allora un abbraccio e un abbraccio a tutti voi, buon resto del pomeriggio. Tra poco Davis a tenervi compagnia per le prossime 4 ore, quindi un po' banana e un po' happy hour, godetevelo mi raccomando, e mandate le vostre richieste sempre al 338 50 38 908. Io vi do appuntamento a domani sempre alla solita ora di questa settimana, quindi dalle 9 fino alle 13, e vi saluto con il Liga G come giungla. Domani dalla Mucchio è tutto, ciao.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 13:02.
6: Spot. Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
11: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
10: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'apertura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4:28 di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i
11: i suoi tifosi.
10: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maidò.

0: Ecco Madonna, iniziamo ufficialmente il nostro Happy Banana che andrà avanti fino alle 15, quando poi entreremo nel vivo dell'Happy Hour fino alle 17 con Davis Maido. Come state, manilosi, come state in questo 9 settembre 2026? Fuori finalmente si respira, dai, non possiamo lamentarci, quest'oggi anche piovuto in varie parti del Piemonte. Fatemi sapere dove siete, che fate, ma soprattutto fatemi sapere qual è la canzone che volete ascoltare in diretta su Radio Manila. Partiamo subito con la prima di oggi, la sceglie il nostro amico Luca che ci ascolta da Benasco e che vuole far suonare nell'Happy Banana Ariete. Angelina Mango arriva a Che bella vita.
1: Quanto è piccolo.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, altro giro, altra corsa e anche il primo audiomessaggio nelle Pibanana. Sentiamo di chi.
1: Buongiorno, la domenica, sono Serafino da Santera.
0: Ciao Serafino.
1: Vorrei ascoltare una bella canzone dei Modà, vostra scelta. Grazie mille, saluto tutti, belli e brutti. E chi ascolta Radio Manina è Game Over.
0: Ciao Serafino da Santena, un abbraccio a te, buon mercoledì. 338 50 38 908, arrivano i Modà con Salvami. E va sempre così.

0: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas! Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Detto tra noi, la nuova di Malika Yan su Manila, la scelta musicale quella di Pami al 338 50 38 908. Ciao Pami, buon pomeriggio. E adesso c'è un altro audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara e
2: Bianca, stiamo andando a prendere nostro fratello dalla scuola perché ha iniziato anche prima di me.
0: Hai
2: e
0: capito,
2: vorrei ascoltare
0: fratellino?
2: Mi piace dei me contro te. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao bellezze, un bacio anche al fratellino, i me contro te che si sono sposati la scorsa settimana a Milano davanti a tutto un pubblicone. Ecco, dei me contro te però c'è una canzone in playlist che io vi regalo, si intitola Me con te.

0: I me contro te, me con te, 13:27, ciao Davis, sono Mattia, mi faresti ascoltare Golpe di Giorgia, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia, arriva Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: L'estate su Manila.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla statale 142 biellese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Oleggio Castello in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 18 nel comune di Cirié in fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la PAU su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Ettore da Grugliasco. Ciao Ettore, buon pomeriggio, ciao, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie Giorgia.

0: Le bambole di Pezza con Resta con me alle 13:39 minuti su Radio Manila. Ciao, mi metti per favore la canzone Titi me preguntò di Bad Bunny. Saluta Fabrizio che sta montando i rec, per favore. Grazie, un saluto da Veinasco. E allora ciao a te che però non ti sei nominato, nominato, però hai salutato Fabrizio che sta montando i rec. Quindi comunque un saluto ad entrambi. Arriva Bad che sballonzola? Sì, sì.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e...

Safe Brash con Parlar d'amore, la scelta musicale è quella di Gianluca da Saluzzo. Ciao, un po' di pausa da queste romantiche e malinconiche canzoni. Ci mettereste un pezzo degli AC/DC? Grazie, Mister e Miss da Borgo Manero, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, buon ascolto.

0: Back in Black, ICDC, Energia Power su Radio Manila con i vostri messaggi, con i vostri audiomessaggi e con le vostre canzoni preferite. Sentiamo la prossima.
1: Ciao Radio Manila, sono India, vorrei
0: ciao India
1: ascoltare Devastante di Olly. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E io ti abbraccio, mi sa che mi stai mandando l'audio di nascosto, quindi parlo anch'io così. Facciamo parlare la musica? Dai, dai, facciamo parlare Olly.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Olli con Devastante per la nostra amica India. Ciao India, buon pomeriggio nell'Happy Banana di Radio Manile. Buon pomeriggio anche a chi?
1: Ciao Radio Manile, sono Joyce
2: e Carmen.
1: E vogliamo ascoltare la canzone?
3: Dite pronto.
1: E chi non ascolta Radio Manile?
3: È un
1: super game over.
0: Io vi saluto.
1: Ciao.
0: E vi mando un bacio. Sicuramente Bad Bunny l'avrete ascoltato, anche perché è passato circa 10 minuti fa proprio con questo brano. Continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Vi accomuno, care ragazze, alla prossima scelta musicale. Ciao, sono Roberto da Carrù e vorrei ascoltare Illusion di Benny Benassi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Benny Benassi in arrivo con Sandy Chambers.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidoc.

0: Due dischi senza interruzione per iniziare al meglio il nostro happy hour insieme. No, non siamo ancora nell'happy hour perché sono le 14:07 minuti. No, siamo ancora nell'happy banana e lo saremo sino alle 15 con Davis Maido in diretta su Manila fino alle 17. Poi arriverà la nostra Witty e poi il nostro Melitone. Quindi sempre con voi 24 ore su 24 sulla vostra Radio del Cuore. Siamo partiti con Alex Warren. La scelta musicale è quella di Mario che ci ascolta da Orbassano. Ciao Mario, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Emma e Fibra con Antidroga. La scelta musicale è quella di Francesca che ci ascolta in quel di Susa. È vero, ciao Francesca. 338 50 38 908. Il prossimo audio è pronto. Sentiamo di chi? Lo sentiamo? Sentiamolo.
1: Ciao, sono Carola e vorrei mettere Da Dio di Brescia. Ciao Radio Manila.
0: Ciao Carola, buon pomeriggio, 14:08 minuti e su Brescia salutiamo anche Linda, anche lei voleva ascoltare questa canzone. Allora.

0: Da Dio, si sta da Dio quando si sta insieme ai nostri super manilosi. Ascoltiamo il prossimo audiomessaggio.
1: Ciao Radio Manina, sono Federico.
0: Ciao,
1: sto
0: Federico.
1: Tornando a casa con mia mamma e volevo ascoltare Baila di Stiz. Facciamola girare.
0: Ma la facciamo girare questa canzone? Certo, se la richiedete ragazzi, gira come se gira. Un abbraccio anche alla

0: Baila Baila Stiz su Radio Manila.
1: Ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Amel Amel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, c'è la Gianna Nazionale su Manila in attesa di vederla la prossima primavera live anche a Torino all'Inalpi Arena, biglietti su ticketone.it, su tutti i punti vendita autorizzati. Ciao Manila, mi metteresti per favore anche stasera di Elodie e Sfere Basta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, PS, se fosse già passata andrebbe anche bene Exotica di Gabri Ponte, Puccio da Giaveno. No Puccio, non è ancora passata questa canzone di Sfera insieme a Elodie. Sono quasi pronti a salire sul nostro palcoscenico virtuale con Anche Stasera.

0: Sfera e Elodie anche stasera su Manila. Che fate stasera? Che cosa farete stasera, manilosi? Dai, fatemi sapere anche quello. Ciao Manila, sono Simona da Torino e vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Tiziano Ferro. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora, signorina, una qualsiasi canzone di Tiziano Ferro per la nostra Simona. Cara Simo, arriva allo stadio.
1: Solo tu sei su-

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Tiziano Ferro, lo stadio su Manila. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere Nessuna di Luché? Grazie. Ah, Alessia, buon pomeriggio. È da un po' che non la suonavamo questa di Luché.

0: Manila Box. Estate con noi. Box.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. Ciao Davis, come stai? Sono Max dal Pignano e vorrei dedicare a Lidia Stupid Song di Olivia Rodrigo. Buon pomeriggio a tutti, io al lavoro, vi ascolto sempre, chi non ascolta Radio Manile Game Over. Grazie, grazie davvero. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
1: Potresti mettere per i miei nonni Beppe, Claudia, Alghero, Digiuni, Russo?
0: Come no?
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao tesoro, molto molto volentieri. Intanto mando un bacio a te, mando un bacio ai tuoi nonni e vogliamo andare ad Alghero? Io, te e i tuoi nonni, dai.

Lorenzo e la sua Alghero, sempre tanto sole su questa canzone. Grazie per averla scelta. Un bacio ancora a te e ai tuoi nonni. 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Asia da Chivasso e oggi vorrei ascoltare Mietta con Per avere me. Possibile? Grazie, un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Asia da Chivasso. Certo che sì, Mietta sta per suonare.

0: diretta nell'Happy Banana, che tra poco si trasformerà nell'Happy Hour. E adesso Manilosi, un consiglio molto molto molto molto importante per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola, che non c'è, di Grugliasco, ti aspetta in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica alle ore 20:30. Serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Poi domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è, con merenda finale. E allora che dire, festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Il programma completo lo trovate sul sito l'Isola che non c'è Grugliasco .org, ripeto, l'Isola che non c'è Grugliasco.org, oppure potete contattare il numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di

0: Storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20. Sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila Box con Davis Maidò.

0: Orietta Berti con Quadri, Cuori, Picche, Fiori, suona su Manila grazie alla scelta musicale di Domenico che ci sta ascoltando dalla loggia. Ciao Domenico, un abbraccio, c'è il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao Davis, sono Pietruzzo, dai che ogni tanto mi ciao, faccio Pietruzzo. Sentire anch'io nella tua trasmissione, nel tuo spazio diciamo.
0: Bravo, bravo.
1: Senti,
0: Pietruzzo.
1: Senti, io volevo
0: bravo.
1: Chiederti se è possibile ascoltare Arrogante di Irama, perché boh, mi rispecchia un po', perché quando io non mi sento amato e mi sento insomma un po' preso di mira, un po' giudicato,
0: sì.
1: Divento arrogante.
0: Ah,
1: e quindi
0: arrogante.
1: Boh, me la dedico, va. No, non è vero, mi piace molto quella canzone. E niente, che dire, ti abbraccio forte, buona trasmissione, un abbraccio ai manilosi e niente, come al solito chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Mamma mia come lo dici bene Pietruzzo, ti arriva Irama per te Arrogante, dai non esserlo, dai. Sono stato

Petruzzolo, arrogante, Irama, l'ha cantata tutta per te. Ciao Davis, sono Mirko. Oggi vorrei ascoltare una canzone iconica. Sto parlando di Barcelona di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. È possibile? Sto per partire per Barcellona e ogni volta che ci vado questa canzone mi dà una carica pazzesca. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila che è game over. Beh, che dire, cioè io sono completamente d'accordo con te, poi con queste due voci straordinarie, uniche, proprio immortali, che sono quelle di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Questa canzone ha un altro gusto, ha un altro significato, anche perché tu a Barcellona, da quello che ho capito, ci vai spesso e ci stai per tornare, quindi goditela tutta, mi raccomando, e saluta a Barcellona anche per noi. Barcelona.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Danilo Baldi. A Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina. La famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona, la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

Due grandi successi senza interruzione per iniziare ufficialmente la nostra nuova ora insieme, ma entrare anche ufficialmente nelle happy hour di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 17, poi arriverà la nostra Witty, la nostra Vitale fino alle 21 e poi ci sarà il Melitone fino a mezzanotte. Siamo partiti con Madame Marrakesh. Volevo capire la scelta musicale, quella di Sasha, che in questo momento ci sta ascoltando da Asti. Ciao Sasha, buon pomeriggio. E poi Gemelli Diversi con Mary, questa è la scelta musicale di Adelaide da Torino. Tutto questo al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. Ciao Manila, vorremmo ascoltare Red Light di Tedua, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Francesca da Novara. Ciao Francesca!

0: Red Light, Tedua nell'Happy Hour, altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Ma buongiorno.
1: Ma sapete che io non avevo mai sentito questa canzone, molto bella.
0: Ma
1: molto
0: quale?
1: Bella.
0: Quale?
1: Per l'occasione chiedo se è possibile ascoltare Una vita in vacanza dedicata a mia figlia Giorgia che è in giro con la sua amica Manila. E chi non ascolta Radio Manila
0: si chiama come la nostra radio. Ma che meraviglia! Allora un saluto a tua figlia, un saluto anche a la sua amica Manila. Arriva lo stato sociale, una vita in vacanza, magari raga, magari.

0: a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis My Dog. Talk about it.

0: Madonna, danzeteria su Manila, gettonatissima, al 338 50 38 908, questa è la scelta musicale di Gianmarco. Ciao Gianmarco, e dopo Gianmarco arrivano due audiomessaggi, sentiamo il primo.
1: My super super love. My super love.
0: Ciao super love.
1: Mi piacerebbe ascoltare Love of My Life di Freddie Mercury. Io la dedico a te, che sei il mio super super love.
0: Anche
1: ti abbraccio,
0: tu.
1: Ti stringo tanto tanto e forte forte.
0: Anch'io.
1: E naturalmente chi non vi ascolta è troppo game over. Baci infiniti, my super super love.
0: Ciao super super love, baci infiniti a te Freddy, l'abbiamo già ascoltato con Barcelona, quindi al momento non riusciamo a riproporlo, ma sicuramente aver ascoltato quel brano e insomma ti sarei emozionata tantissimo, come abbiamo fatto tutti. Ciao my super love, buona serata, chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Assunta. Volevo
0: Ciao,
2: chiedere
0: Assunta.
2: Una canzone di Gigi D'Alessio, Un selfie per la vita, e dedicarla alla mia amica Tiziana di Caselle. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora tutta per la tua amica Tiziana da Caselle, arriva Gigi D'Alessio, Un selfie con la vita.
3: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, quante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

Selfie con la vita, Gigi D'Alessio. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao, siamo Giulia Alessia da Novara. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Farfallina di Carboni, dato che la mettevate spesso su richiesta, ma non l'abbiamo più sentita passare in radio. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Care Giulia Alessia, Carboni sta arrivando con Farfallina. Basta richiederla come avete fatto voi ed è voilà, eccola.

0: Vanilla Box, estate con noi. Sport.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ariete, Angelina Mango, che bella vita la scelta musicale, quella di Carlo da San Secondo di Pinerolo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, sono Giulia, oggi è il compleanno di Oscar, il mio compagno, e vorrebbe ascoltare la canzone Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie. Ciao Giulia, un abbraccio a te e anche a Oscar. Oscar, tanti auguri di buon compleanno da parte di Giulia ovviamente, ma anche da parte di tutti i Manilosi. Allora ridiamo e ridiamo, va.

Ridere i pinguini tattici nucleari, è bello ridere ed è giusto che sia così, soprattutto oggi. Ridere, sorridere. Oscar, tanti tanti auguri ancora di buon compleanno. Ciao, sono Tognono. Se possibile vorrei dedicare alla mia nipotina Anita Stella Stellina, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Anita, questa è tutta per te.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono...

La cura per me, c'è anche Giorgia nel nostro Happy Hour insieme. La scelta musicale è quella di Marco. 15:50 minuti. Ciao Manile, ciao Davis. Sono Francesco. Mi faresti ascoltare Live Gone di Oliver Tree? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Oliver Tree sta per suonare sulla nostra radio. Oliver è pronto? È pronto, è lì sul nostro palcoscenico virtuale.

0: Oliver Tree su Manila, questa canzone tutta per Francesco. Ciao Francesco. E adesso chi ha voglia di ascoltare il prossimo brano nell'Happy Hour? Sentiamo un po'. Ciao!
1: Buon pomeriggio Davis, ciao Radio Manila, sono Maria di Collegno,
0: ciao Maria.
1: Attualmente a Moncaglieri, direzione Grugliasco per lavoro. È possibile ascoltare A modo tuo di Elisa? La voglio dedicare a mia figlia Angelica, perché tra poco meno di 2 mesi avrà la sua bimba.
0: Ma che
1: la
0: meraviglia.
1: Sua prima bimba, la nostra prima nipotina
0: Angelica.
1: La dedico a amici, parenti, conoscenti che ascoltano, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. E saluto mio marito Tonino Disco Volante, che attualmente si trova all'Aquila in Abruzzo con il camion. Ciao Davis, un bacione. PS, saluto Vita.
0: Ciao, ciao Maria, un bacione anche a tua figlia ad Angelica. Dai, tra poco arriverà questo grandissimo dono per voi.

A modo tuo, Elisa, su Radio Manila. Salutiamo ancora la nostra amica Maria. Ciao Maria, e ascoltiamo il prossimo. No, c'è il messaggio scritto prima, eccolo qua. Ciao Radio Manila, sono Eros e oggi vorrei ascoltare Bob Sinclair con Far l'amore. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ovviamente qui c'è la raffa nazionale remixata da Bob Sinclair. Far l'amore? Yes.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne e ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing, spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale, dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra ultima ora nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 17. Allora, siamo partiti con Bea, Ballet Pumps, la scelta musicale è quella di Lorenza da Torino, e poi arriva Giuse Delizia con Los Angeles, questa è la scelta musicale invece di Gennaro che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Tutto sempre al 338 50 38 908. Ascoltiamo il prossimo audio, yesa!
2: Ciao. Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo e Cristina da Novara.
1: Ciao ragazzi.
2: Volevamo sentire Mezzo Rotto di Alessandra Moroso e Big Mama. Un abbraccio e un bacione a tutti voi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, un abbraccio a voi in quel di Novara, Alessandra Moroso e Big Mama.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis My Dog.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è la PAU che arriva a Torino, manca poco, poco più di un mese, 17-18 ottobre 2026 all'Inalpi Arena di Torino. La scelta musicale è quella di Laura. Ciao Manila, siamo Alex, Fede, Nico e Sabri, vi ascoltiamo dalla Sardegna e vorremmo richiedere la dura legge del gol degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E poi i nostri amici mi mandano una bellissima foto del mare sardo. Mamma mia, ragazzi, no vabbè, io non mi posso lamentare, devo sta zitto, però voglio dire, tanta roba, abbracciate il mare da parte mia, godetevi queste vacanze, quindi, e poi ci portate con voi attraverso la nostra app, bravi bravi. Ciao Alex, ciao Fede, ciao Nico, ciao Sabri, la dura legge del gol per voi.

0: La dura legge del gol, Iotto 8-3. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Tutti maninosi, sono Matilde.
0: Ciao Matilde!
1: E vorrei ascoltare Push It di Anna Pepe. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over!
0: Cara Matilde, la canzone che hai scelto di Anna non è in playlist in quanto non è un singolo radiofonico, però ne ti regaliamo questa.

0: Manila Box.
1: E state con noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano al chilometro 42 tra Borgodale e l'interscambio Santhià in direzione Milano, mentre per un veicolo in fiamme sulla A6 Torino-Savona il traffico è bloccato tra Altare e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Céline Dion con The Power of Love. La scelta musicale è quella di Alessia da Collegno. Ciao Alessia, buon pomeriggio. Céline, che si trova già a Parigi, ogni volta che esce dal suo albergo, ogni volta che torna, si ferma con tutto il suo pubblico che è lì pronta ad aspettarla sempre. Chiacchiera, canta, dà consigli. Debutterà con il suo nuovo show dopo 6 anni d'assenza. Lo farà il 12 settembre con alcune date a Parigi, per poi riprendere sempre a Parigi con altre date nel mese di maggio. Chissà se Céline riuscirà anche a realizzare un tour in Europa che magari le farà toccare altri paesi, magari anche noi l'Italia, chissà. Noi l'aspettiamo a braccia aperte, perché oltre ad avere una voce incredibile, unica, è davvero molto molto simpatica, è davvero molto umana. Quindi evviva Céline Dion. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao caro Davis.
0: Ciao,
1: se
0: vita.
1: Ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Genova-Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? E fosse già passata Ricky con Perdo le parole. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare a Maria di Collegno. Contraccambio i suoi saluti, ciao,
0: ciao
1: Vita, ovviamente.
0: Ma lo so.
1: Un bacione grande a te.
0: Un bacione grande a te, Vita, ormai ti riconosco ovunque. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio. Una

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Salutiamo ancora Vita, ciao, vorrei ascoltare Dance the Night, un'altra canzone di Dua Lipa, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è ovviamente Game Over, Elisa. Elisa, vuoi ascoltare Dua Lipa con Dance the Night? È possibilissimo, 338 50 38 908, il vostro numero musicale.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Stuca Marena Baby K su Manila nell'Happy Hour ancora per 10 minuti, perché poi arriverà la nostra Witty fino alle 21 con il suo Manila Box Happy Time, poi il Sergione Melito dalle 21 a mezzanotte. C'è il prossimo audio messaggio? Sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Radio Manila! Sono
0: Ciao.
1: Rebecca e sono qua con le mie sorelle Isabel e Martina e mia mamma Valeria. Ascoltiamo tutti i giorni Radio Manila e volevamo
0: Brave.
1: Chiedervi se potevate mettere La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Assolutamente sì, un bacio a te, alle tue sorelle, alla tua mamma. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla pronti per La Testa Gira.

0: la testa gira, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla pronti a suonare il prossimo audio. Sentiamo di chi. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino.
0: Ciao Gigi.
1: Potresti mettere qualsiasi canzone di Olly per il mio collega Federico, che lo adora tanto e non vede l'ora di andare a un suo concerto. Buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gigi, beh dai, manca un annetto circa, perché poi ovviamente parliamo della prossima estate 2027, quando Olly sarà protagonista negli stadi italiani ed arriverà anche qui a Torino all'Allianz Stadium.

la nostra signorina ha scelto L'anima balla per i nostri amici. Ricordate quindi l'appuntamento con Olli all'Allianz Stadium di Torino estate 2027. C'è l'ultimo messaggio per quanto riguarda l'Happy Hour, perché sta per iniziare quasi a breve l'Happy Time con la nostra Witty, con la nostra Vitale. C'è un messaggio scritto da andare a leggere, noi lo leggiamo. Ciao Davis, come stai? Sono Lorena e mi piacerebbe dedicare la cura di Franco Battiato a mio marito che oggi compie 49 anni. Auguri amore mio. Grazie, io avrò sempre cura di te. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Lorena, sta per arrivare Battiato. Tanti auguri a tuo marito. Da Davis Medo è tutto. Ci risentiamo venerdì. Ciao. Ti proteggerò.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17 e un minuto.
14: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
15: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
21: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo, difficile certo ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
22: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
21: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
20: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina. Tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20:30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakin Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20:45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
19: Manila News. Manila News. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Talk about it.

0: Dance Tidia Madonna ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. La Vitale è qui fino alle 21, pronta a passare tutte le vostre canzoni preferite, quelle che vorrete scegliere e selezionare attraverso il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Mercoledì 9 settembre, quasi terminato praticamente, la giornata oramai per i più è passata, ci rimane una bella serata di mezza settimana, quindi si scollina, domani cominceremo già a intravedere in lontananza il weekend. Siamo pronti per iniziare? Allora sì, cominciamo e sentiamo subito il primo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Melania da Torino. Ciao. Sono a lavoro e vorrei dedicare Posto Mio di Tasupe Mara Sattei a mia sorella Erika che è in vacanza. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Sai che non l'ho trovato questo singolo? Ne mettiamo un altro di Mara Sattei, dai.

0: 6, scusa, ci fa arrivare così alle 17:12. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Caserta. Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone di Nina Zilli.
0: Sì.
1: L'uomo chiamava le donne.
0: Ok.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, manilusi a voi. E chi non segue Radio Manila è fuori dal gioco.
0: Bravo, ciao Antonio, arriva.

0: amava le donne, Nina Zilli su Radio Manila. Ma adesso, cari manilosi, voglio parlarvi di una serie di appuntamenti davvero interessanti. E allora, il 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Infatti, dal 2 al 4 ottobre, l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Allora vi dico gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata da ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, che è uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 00 64768. Lo ripeto, 340 00 64768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

Wild Eyes era Alex Warren insieme a noi grazie alla scelta musicale di Claudio dalla provincia di Varese, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Radio Manila, Riccardo da Torino. Mi potresti mettere qualcosa di Lazza? Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over. E allora per qualcosa, 100 messaggi.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

100 messaggi Lazza per arrivare a 4 minuti alle 18.30. Tra poco avremo un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima il messaggio di Cristina che parla d'amore. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Per sempre sì di Sal da Vinci al mio grande amore Carlitos. Ti amo tanto, amore mio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sport.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e La Loggia in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vita.

0: Snoop Dogg, Boogie in My Soul. Questa canzone fa uno strano effetto qui in radio, perché appena parte Shaka Khan tutti a fare gnami gnami gnami gnami gnami gnami. E eravamo in tre a fare il coretto di gnami gnami gnami gnami. Grazie a Denise di Saluzzo che ha scelto questa canzone, ma adesso sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Anira, siamo Marta
2: e Greta.
1: Ciao. E stiamo andando al concerto di Sara Toscano, ecco. E vorremmo ascoltare Sexy Magica, oppure se non fosse possibile Mediterranea di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: ciao ragazze, buon concerto, arriva Sara Toscano.

Notte Magica, Sara Toscano su Radio Manila. Mariella, buon pomeriggio. Oggi è la prima canzone che chiedo. Ullala. E chiedo: l'estate sta finendo dei Righeira, ma quella originale. Oggi poca acqua e niente fresco, è ancora caldo. Grazie e buona serata a chi non ascolta Radio Manila. Game over, salutoni Marcella. È vero, doveva piovere tutto il giorno, temporali, temporali, temporali, ancora niente. Immagino arriveranno questa sera quando io già ho deciso di mangiare fuori in giardino. Ma arrivano, arrivano, non preoccuparti.

0: Righeira, l'estate sta finendo su Radio Manila, sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Alessia,
2: Justin, Renato.
1: Per favore puoi mettere
2: Dai Dai di Shakira?
1: Ma e certo. Chi non ascolta Radio Manila?
3: Ciao!
1: Ciao!
0: Buon pomeriggio a voi, arrivano Shakira e Burna Boy.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere

0: 967-2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Tornate Moving to the Sun per Lorena da Borgo Sesia. Ciao Lorena. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Finalmente oggi si respirava un po'.
0: Un pochino, sì.
1: Addirittura un po' freschino, ma va bene, va bene.
0: Dai.
1: Mi fai ascoltare Ossessione di Samurai J?
0: Come no?
1: E saluto tutti i manilosi all'ascolto e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata da Roby. Ciao.
0: Ciao Roby, arriva Samurai J.

Sessione, ciao amici di Radio Manila, sono Cristian Dalodi e sto rientrando a casa. Mi piacerebbe ascoltare Diamanti e Oro di Gigi D'Alessio con Jovanotti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Gigi D'Alessio, Khaled e Jovanotti.

0: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ciao Cristina.
0: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica la Bertè con In alto mare? Siamo io qua e la mia collega infermiera che stiamo impazzendo in mezzo a ricette e richieste. Vabbè, così
1: vai.
0: Ci tiri un po' su.
1: Vai con la difamatorio.
0: Tutti Mani Rosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao Cristina, buon lavoro a te e anche all'infermiera che è con te. Arriva Loredana Bertè, questa è In alto mare.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18:03. Sport.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie

0: proposta del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore, Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: c'è Miley Cyrus, questo è il suo ultimo nuovo singolo, scelto in questo caso da Renato di Santiago. Saluto. Intanto arrivano le 18:10, siete con Marielle Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, il momento felice di rientro verso casa. Lo sappiamo, vi vediamo e sappiamo che in questo momento state probabilmente rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Sonia da Novara, volevo ascoltare una canzone degli 883. Grazie, ciao. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Scelgo io? Andiamo con la regola dell'amico.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Ciao Fabio, ciao Mariella, sono Caterina. Mi piacerebbe ascoltare Polvere di Holly e la voglio dedicare a te, grazie a tutti i manigliosi, alla mia famiglia e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Caterina, arriva Holly.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: sentiamo chi c'è avanti. Pronto?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Per favore, mi farete ascoltare Bravi ragazzi di Miguel Bosè.
0: Ok.
1: Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata, sperando di nuovo in un temporale che possa finalmente rinfrescare un po', togliere questo caldo che ha veramente rotto le scatole.
0: Cioè, ci rende un po' nervosi.
1: Quindi chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Mariella, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, arriva Miguel Bosè.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il Bosè del 56, quindi ha 70 anni? Ok, ti porta benissimo, comunque. Bravi ragazzi, ci fa arrivare così alle 18:27. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao carissima Mariellina, come
0: Ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Va bene.
1: Sono un po' in ritardo stasera.
0: È un pochino.
1: Ma se sono ancora in tempo, per favore mi fai sentire Celentano con Svalutation.
0: Ma
1: mi
0: dove
1: pare
0: vai a prendere
1: questo? L'abbia.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, auguro a te e a tutti i manilosi una buona serata, ti auguro un buon lavoro.
0: Anche a te.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Daniela.
1: Ciao.
0: Dove andate a prendere, cioè proprio andate a ravanare nell'archivio profondissimo, però quanto mai attuale, perché una volta si chiamava svalutazione, adesso si chiama potere d'acquisto, ma insomma la pappa è sempre la stessa.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Savonera e Corso Regina Margherita in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Summer, lui e David Puentes per la Daniela di Milano. Ho sentito adesso dagli aggiornamenti sulle viabilità che è in tangenziale come al solito a quest'ora, del resto c'è un po' di traffico e si è un po' rallentati, diciamo così, ma anche Daniela sulla tangenziale di Milano non sta vivendo un'esperienza diversa, anzi, come ben sapete, è fisiologico anche a Milano che a quest'ora ci sia molto molto traffico. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti!
1: Ciao Radio Manera, sono Costi di Baldissero d'Alba, vorrei sentire l'ultima canzone di Gigi D'Alessio, è Alfa.
0: Sì?
1: E dedicarla alla mia bellissima moglie Adele e dirle che l'amo tantissimo e ringraziarla per tutto quello che fa per me. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Arriva
1: a tutti.
0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: dividerà.
1: Genova Napoli, Gigi D'Alessio Alfa insieme. Ciao, sono Manuel da Torino. Voglio dedicare Could You Be Loved di Bob Marley a mio papà. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: io sono Giorgia.
1: Ciao.
2: E io sono Edo.
0: Vorremmo sentire Bossa Nostra di Gaia.
1: Sì.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un
2: Super Game Over. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi, arriva Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Voglia di vacanze? Scegli.

0: 334-2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Sia Risa e Nino D'Angelo per Pietro dalla provincia di Cuneo, che saluto. E intanto arriva anche la scelta musicale di Illy. Ciao Radio Manila, vorrei per favore ascoltare Mamma non mamma di Madame, ma se non fosse possibile un'altra sua canzone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Madame, Mamma non mamma.

0: Madame, alle 18.53 cominciano ad arrivare alcuni messaggi dove mi segnalate che ha ripreso a piovere. Adesso non so bene, non ho capito se è a livello temporalesco oppure c'è proprio la pioggia tipo che piove. Ecco, non è che 10 minuti ed è tutto finito, no, piove proprio. Perfetto, niente cena in giardino stasera per la Vitale. Lo sapevo già, lo immaginavo del resto. Grazie per la segnalazione. Sapete bene che quando si è in diretta dagli studi di Radio Manila, noi siamo sigillati in uno studio insonorizzato, non vediamo nulla, non sentiamo nulla, per cui voi siete gli unici che potete darmi queste notizie. Grazie comunque per la segnalazione. Ciao Radio Manila, posso chiedere la canzone di Rama Ovunque Sarai? Grazie, sono Vito e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Irama.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: conterai.
1: Ovunque sarai, Rama, ci fa arrivare a 2:19. Tra poco un aggiornamento a cura della nostra redazione con le ultime news. Ma prima il messaggio e la scelta musicale di Mihai di Borgura di Susa. Ciao, vorrei ascoltare il Culture Club. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over non metti nessun titolo e quindi ti ascoltiamo con Karma Chameleon.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta!
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale, ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
9: L'economia.
8: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. A fitti brevi arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5%. 2,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: è sempre valida la regola del chiodo schiaccia chiodo. Non è mica te, Eddie Brock, la scelta musicale in questo caso di Luca di San Front, che saluto. Mentre arrivano le 19:11, siete con la Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908 e sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Menamo, sono Mariella. Ciao. Buonasera. Bellissima, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo. Bau.
1: Senti qua, mi faresti ascoltare la canzone una qualsiasi dei Queen?
0: Ma sì,
1: fossero
0: dai.
1: Già passati, una degli Scorpions, scegli tu.
0: Okay.
1: Niente, volevo salutare Daniela Saluzzo, ti abbraccio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta domani è in super super game over. Ciao
0: ciao Paolo, arrivano i Queen, I want to break free.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del TAR.

0: a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Denis di Fossano che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Ciao. Andrea da Volpiano.
0: Ciao Andrea.
1: E volevo dedicare Gianna di Rino Gaetano
0: sì?
1: al mio grande amico Francesco. E gli volevo dire di lavorare tranquillo, di non preoccuparsi, che tra un po' arriva Carmelo, gli dà il cambio e può tornare finalmente a casa a riposarsi.
0: Oh.
1: Un bacio, France, grandissimo, ti voglio bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Che bello avere colleghi di

assolutamente indimenticabile, intramontabile, Rino Gaetana, Giannia, saluto anche Jessy da Carignano. Ciao Radio Manila, potrei ascoltare Per dimenticare degli Zero Assoluto? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila?

0: di te.
1: Dimenticare il zero saluto ci farà arrivare così 19:30, tra pochissimo l'aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Giacomo da Alessandria. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare se possibile Baila di Steez, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità. Manila Box con Mariella Vitale.

Molti di voi magari avranno già messo le gambucce sotto al tavolo, oppure stanno già programmando che cosa preparare per cena, o addirittura c'è chi ancora, come si usava una volta, sta già cenando a quest'ora, perché una volta alle 19:30 a tavola, io mi ricordo benissimo, era rigidissima la mia mamma, 7:30 a casa si mangia pronto a tavola, non si sgarrava, massimo 8:15, volevo dire tantissimo, ed eravamo già in ritardo, quindi a quelle ore naturalmente sono un po' cambiate, gli impegni sono un po' cambiati, anche l'ora della cena è un po' cambiata nel corso del tempo, però immagino che molti di voi stiano già preparando qualcosina di buono. Ciao Radio Manila, sono Chiara e volevo chiedervi se potevate mettere una canzone o di Olly o di Brescia, quella che volete, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Brescia da Dio.

Ciao Dolce Mariella, sono Bettina e sto preparando la cena. Vedi che ci ero andata vicino e questo è l'orario, più o meno. E mi piacerebbe canticchiare un po'. Mi metti Infinito di Raffa oppure un'altra canzone d'amore italiana a tua scelta? No, no, assolutamente. Raffa è uno dei miei artisti preferiti, non la cambio per niente. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Emma e Fabri Fibra antidroga per Claudio Di Moncalieri, mentre arrivano così le 19.51. Siete su Radio Manila, siete con Marielle Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Fabrizio e
2: Chiara.
0: Ciao ragazzi.
1: Di Garesio.
2: E volevamo chiedervi se potevate mettere una canzone di Olly
1: o Bresh.
2: Grazie mille e chi non ascolta
1: Radio Manila è game over.
0: Bresh appena passato e dunque arrivano Olly e Giuli con Depresso Fortunato.
3: Oggi mi

0: Espresso Fortunato Olli e Giuli su Radio Manila, ma sentiamo che c'è al 338 50 38 908. So che continua a piovere, giusto?
1: Ciao Mariella, sta piovendo.
0: Ah, vedi?
1: Il cielo è bello scuro.
0: Sì,
1: potresti mettere la canzone Rugiada di Arisa.
0: Ok.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao, Giusy da Loggio.
0: Ciao Giusy.
1: Ah, volevo salutare Roby Mare. Ciao.
0: Lo salutiamo. Ok, ciao.
2: Sono Arisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Non so innamorare.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno.
2: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
5: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Hojlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Carmagnola, intanto arrivano le 20:08, siamo nella quarta e ultima ora del Manila Box IP Time con la Vitale ed è arrivato il momento anche di far ascoltare la canzone preferita delle due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, per questa sera vogliamo ascoltare The Weeknd con Out of Me. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Time The Weeknd su Radio Manila mentre arrivano le 20:11. Saluto anche Alessia, ciao Radio Manila. Puoi mettere Nessuna di Luché, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Laura Pausini qui su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Alessia di BL, che dice: non vedo l'ora che arrivi il 18 ottobre e all'Inalpi ci sarò anche io al concerto della Laura Pausini. Hai ragione Alessia, ci sarò anche io, ma io non come spettatrice, ma come speaker, ovviamente. Dai, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Pronti? Ciao Radio Manila, siamo Leo e Arianna, stiamo tornando a Torino, sperando in un po' di fresco, e volevamo dedicare una canzone alla femminile di basket che stasera sfiderà le australiane.
0: Ah.
1: E a vostra scelta, o se no per esempio Donne di Zucchero.
0: Dai, ci sta.
1: Buona serata, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Zucchero, queste donne.

0: 20 e 24, potrei oggi fare davvero una classifica degli artisti più richiesti in assoluto. Arrivano centinaia, davvero centinaia di messaggi, di scelte musicali, ma quest'oggi vincono in assoluto la maggior parte, perlomeno davvero tantissimi, io direi anche un 40% di richieste su Gigi D'Alessio, Olly e Bresce. Veramente vincono su tutto, perché continuate a richiedere le stesse canzoni o perlomeno gli stessi artisti, che probabilmente purtroppo non posso ripetere per ovvie ragioni, perché altrimenti faremo degli special solamente su loro. Ma sentiamo adesso chi c'è. Avanti. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Vorrei ascoltare la testa gira.
0: Ok.
1: Che non ascolta la maniera e che muove. Ciao, grazie.
0: Ciao, sei Riccardo, me l'ha detto la tua mamma, e allora ascoltiamo la testa gira.

Anita De Mischilla, la testa gira. Ciao Radio Manila, sono Marika. Vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: was Harry Styles insieme a noi e la Linda di Vra che ha scelto questa canzone. E beh, c'è chi è ancora in vacanza, ma ancora questa settimana, non di più. E poi c'è chi sta rientrando dal lavoro, chi sta ancora lavorando. E c'è chi domani addirittura si sposa, ho capito bene, giusto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Davide e Sara. Ciao,
2: domani ragazzi. Ci sposiamo, ecco. E vorremmo ascoltare Perfect Symphony di Ed Sheeran e Andrea Bocelli.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: No, ma ragazzi, mi emozionate davvero, che bello, ascoltiamoli, dai, tante congratulazioni e auguri di tanta felicità.

ragazzi, vi ho immaginato domani ballare questo lento insieme, guardandovi negli occhi. Mamma mia, che romanticismo questa sera. Auguri, auguri, auguri. Sono le 20:40 e adesso il messaggio arriva da Mary. Ciao Radio Marie e Manila, vorrei ascoltare Non ti scordar di me, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Dopo questo giro di parole arriva Giuseppe Ferreri.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

uomini, Jerry Halliway, It's Raining Man. 20 e 53 minuti, sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi in questa piovosissima serata di mercoledì fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Lucia di Moncalieri e vorrei ascoltare la canzone di James Morrison, I Want You, Let You Go. E chi non ascolta Radio Manila è game over, un abbraccio a tutti voi che ci fate compagnia ogni giorno, ma che gentile, ciao, buona serata anche a te. Arriva James Morrison. When it's-

Tonight, Let You Go, James Morrison ci fa arrivare così a 3 minuti al momento dei saluti, anzi facciamo che ci salutiamo adesso, dai. Però ci ritroviamo domani alle 17 qua su Radio Manila, tra pochissimo Sergio Melito e il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte, e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Tania, ma anche da Ivana, da Michele, da Matteo. Ciao, vorremmo ascoltare Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131 per darci un po' di carica. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Appuntamento con la Vitale, se volete, domani alle 17 qui su Radio Manila. Ciao, buona continuazione su Radio Manila.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: E allora ci siamo, volevamo la pioggia e la pioggia è arrivata, anche meno, pioggia, cioè non è che devi arrivarmi tutta insieme così, che non siamo pronti, non siamo ancora pronti, predisposti, e sapete che noi dobbiamo lamentarci sempre, quindi è giusto arrivarci per gradi e dire un po' di pioggia però non basta ancora, invece adesso boom, arriva di brutto. In alcune zone viene giù che è una meraviglia, direbbe qualcuno. Quindi vabbè, mercoledì, giro di boa della settimana, metà settimana, 9 settembre, 4 minuti dopo le 21. Buonasera anche da parte mia, buonasera da Sergio Melito, insieme come sempre, pioggia o non pioggia, fino a mezzanotte. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti per richiedere la vostra canzone preferita di questo mercoledì. Scrivetemi anche il vostro nome o ditelo se mandate un vocale, mi raccomando. Ed abbiamo letto tutto, direi, quindi partiamo, la musica non può attendere. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila. Ciao Anto e Pia.
0: Weila.
1: Chiamiamo da Torino, sì. Stiamo rientrando a casa
2: da una lunga giornata di lavoro.
1: Vorremmo sentire, sì, It's a Sin dei Pet Shop Boys.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, che entrino i Pet Shop Boys con It's a Sin, è un peccato, ed è con loro che diamo il là al Manila Box in the Night, in carrozza.

È il potere della pubblicità, e questa canzone, che è bella e rimane bella naturalmente, è stata rilanciata incredibilmente da uno spot pubblicitario. Cari manilosi, non fate i furbi, non fate i furbi, l'avete ignorata fino all'altro ieri. Va bene, dunque 338 50 38 908, adesso il Manila Box continua andando a contentare Maria e Monica. Questa sera vogliono ascoltare Is The Script con Will I Am in Hall of Fame.

0: Hall of Fame, The Script featuring Will.i.am. Sergio, buonasera, piove. Ce ne siamo accorti. Fai ascoltare Piove di Jovanotti. Buona serata, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Salutoni Marcella, buonanotte con questo tempo. Buonanotte a te, Marcella.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

21 e 19 minuti, andiamo avanti al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Nazarena, vorrei dedicare Dai Dai di Shakira ai miei bimbi Thomas ed Emma Grace. Siete la mia vita, bimbi, e chi non ascolta Radio Manila è game over, eccola qui.

Dai dai, Shakira, Burna Boy. 21:23 minuti, il Manila Box in the night continua. Ciao Radio Manila, sono Nico, un saluto a te e a tutti le manilose e i manilosi. Se possibile vorrei ascoltare Bambole di Pezza con Resta con me. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

Resta con me. Buonasera, mi chiamo Manu. Vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson, Bad. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Manu, in arrivo Bad, in arrivo Michael Jackson.

Michael Jackson, Bad, 21:30, scivolata via la prima mezz'ora di Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Jessica. Mi metti l'emozione non a voce di Celentano. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Accontentata Jessica, buona serata, buon ascolto.

L'emozione non ha voce. Dobbiamo fare, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Filippo, che compie 9 anni proprio in questo momento. Non solo glieli facciamo noi, ma soprattutto mamma e papà. Quindi auguroni, auguroni Filippo, buon compleanno, evviva! E poi andiamo avanti al 338 50 38 908. C'è Sofì che vuole ascoltare Sfera e Basta e noi la accontentiamo con Neon insieme a Sfera e Basta, ovviamente anche Shiva.

0: Sfera e Basta e Shiva Neon. 21:39 minuti, 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Antonio. Mi metteresti Giusy Ferreri con musica classica? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, certo Antonio.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

338 50 38 908. La prossima canzone ci viene richiesta da Simona. Mi fai ascoltare Finché non mi seppelliscono di Blanco. Grazie. Grazie a te, Simona. Buon Manila Box in the Night.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Sono le 21 e 48 minuti, Lonely Man, Dash Berlin e Simon Ward, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Andrea, potresti mettere 1973 di James Blunt? Grazie. Grazie a te, caro Andrea. A seguire poi andremo ad accontentare invece Sara. Ciao Sergio, mi metteresti L'amore non mi basta di Emma Marrone? Ok.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

L'amore non mi basta, siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la prima ora di la fine della prima ora di Manila Box in the Night. Ancora due ore insieme, 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Fabio. Mi metteresti Pharrell Williams con Happy? Certo Fabio, eccola qui nel Manila Box.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

E allora ci siamo, seconda ora che va a cominciare, signore e signori, 22:03 minuti, 338 50 38 908. Con Sergio Melito fino a mezzanotte c'è il Manila Box in the night, quindi richiedete. 338 50 38 908, il numero magico a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti. Ciao Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Ordinary di Alex Warren. Va bene Monica, in arrivo la tua scelta?

Allora, lasciamo Alex Warren e andiamo a salutare George che scrive: ciao Radio Manila, vorrei dedicare la costiera amalfitana al mio amico Ethan. Tra poco sua sorella dovrebbe mettere al mondo una creatura e vorrei augurargli di essere un buon padre. E no, in che senso? Se la sorella mette al mondo la creatura, diventa padre Ethan? Fammi capire. C'è qualcosa che non funziona? Comunque auguri e figli maschi.

0: Andiamo, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino. Potresti mettere qualsiasi canzone di Olly per il mio collega Federico,
0: caro,
1: che lo adora tanto.
0: E questo non è il messaggio. Questo è il messaggio di oggi.
1: Buona serata, in realtà, per chi non ascolta Radio Manila.
0: È questo, è questo.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino.
0: Gigi.
1: Potresti mettere Vamos a ballar di Paolo e Chiara? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Avevo confuso il messaggio, Gigi, mi perdonerai, eh?

Vamos a bailar, le sorelline Paola e Chiara. Buonasera Sergio, sono Abib, vorrei ascoltare se possibile la canzone di Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Vorrei dedicarla a mia moglie Mahi Babadu, amore mio. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

22. Swedish House Mafia con Lickly Happiness is Sad. Dunque, riprendiamo il viaggio del Manila Box in the Night e andiamo ad accontentare Angela. Ciao Radio Manila, sono Angela, mi puoi mettere A mano di Rino Gaetano? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buona serata Angela.

0: Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio.
0: Ciao Emilio.
1: Volevo ascoltare un brano di Da Vinci, Per sempre sì.
0: Prendi fiato Emilio.
1: Dedicarlo a tutti i miei colleghi che iniziano il turno di notte.
0: Sì. Bel respiro.
1: Oggi.
0: Sì.
1: Dalle parti stretto.
0: Sì.
1: E chi ascolta Radio Manila, non vi amo.
0: Relax, relax Emilio, relax, che la notte è lunga, eh.

0: embassy.
1: E voilà, andiamo avanti, signore e signori, c'è un altro vocale, ascoltiamolo subito, dai, eh.
2: Ciao Radio Manila, siamo Giada e Gabriele, stiamo tornando verso casa. Volevamo chiedere se era possibile ascoltare Hit Me Baby One More Time di Britney Spears. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao a voi, buon rientro,

Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Linda. Volevamo ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Silvia, ciao Linda, buon ascolto.

0: la nuova stella di Broadway. Chi c'è con noi?
1: Buonasera Sergio, sono il padre da Torino.
0: Ciao caro.
1: Questa sera volevo richiedere 17 re dell'Itfiba, dedicarlo a tutti i manilosi rocchettari, dedicarlo anche a te, e chi non ascolterà in vanilla è game over. Ciao grande, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, buon ascolto. 17 re Litfiba.

prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Patrizia. Puoi mettermi la canzone Angie dei Rolling Stones, dedicata a mio marito Mauro, il miglior papà del mondo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Angie Rolling Stones. Allora, salutiamo un po' di persone. Tra poco vi farò ascoltare un vocale di amiche e amici che ci stanno ascoltando e che ci hanno solo mandato un messaggio per dire: noi siamo qui. Così come saluto Manuela, che è in ascolto in questo momento. Ciao cara, un abbraccio a te e a tutta la tua bella famiglia. E poi chi c'è anche all'ascolto, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Laura, Cinzia, Piero, Roberta, vi stiamo ascoltando.
0: Bravi.
1: Un bacio, ciao.
0: Un bacio a voi, grazie per aver scelto la numero uno in Piemonte. Tra poco riprendiamo, è il 338 50 38 908 fino a mezzanotte con Sergio Melito, è tutto vostro.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

10 minuti alle 23, loro sono i Giant Rooks, Slow Dance. 338 50 38 908, il viaggio del Manila Box in the Night continua. Radio Manila, sono Ilaria da Fossano, per favore puoi mettermi

E con la prossima andiamo a chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night. 22:58 minuti, 338-50-38-908, cari manilosi. Approfittatene ancora un'ora insieme, forza e coraggio. 338-50-38-908. Ciao, sono Lorenzo. Mi faresti ascoltare Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari? Va bene, Lorenzo. Ciao. Cosa so?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

I Passenger, It Was Gonna Be You. 23.05, siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Riprendiamo il viaggio del Manila Box con la richiesta di Maria. Ciao carissimo Sergio, mi metti in strada facendo, di Claudio Baglioni. Certo Maria, buon ascolto.

Radio Maglioni, strada facendo, andiamo avanti, c'è Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare Learning to Fly dei Pink Floyd e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao carissimo Mattia, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, 23, 18 minuti, ancora 40 minuti insieme in compagnia di Sergio Melito al 338 50 38 908. Con il Manila Box in the Night andiamo ad ascoltare il messaggio che ci manda Mattia. Eccolo qui.
1: Ciao. Buonasera Manilosi, sono qui con le mie amiche Francesca, Sofia e Cecilia. Stiamo tornando
0: ciao.
1: A casa.
0: Ciao,
1: e
0: ciao.
1: Chiedere di ascoltare Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro. E ricordati che non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Perfetto, buon ascolto fanciulli. Ciao.

Hai delle isole negli occhi, era Tiziano Ferro. Dunque, ciao Radio Manila, sono Nicolò. Ti scrivo dall'antica bruschetteria Pautasso e ti vorrei chiedere a modo tuo di Elisa da dedicare a mia zia Giulia, che è in dolce attesa. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, perfetto, tra poco arriverà. A seguire, buonasera, sono Claudia, potete mettere Mamma Mia degli ABBA. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Mamma mia, gli ABBA, siamo nell'ultima mezz'ora, è ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Ciao, siamo Giulio e Beatrice, potresti mettere a te di Jovanotti. Certo Giulio, certo Beatrice, eccola qui.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: 23:34 minuti, 338 50 38 908. Voi pensate che tutti e tutte siano già tornati dalle vacanze? No, c'è chi è ancora in vacanza, vero?
1: Manilosi, buonasera.
0: Buonasera.
1: Sono Rosy e
2: Francesca.
0: Dove siete?
1: Siamo alle Tenerife.
0: Siete a Tenerife,
2: vai!
0: Alle isole Canarie. Però
1: ma anche sì, da qui pensiamo ai nostri colleghi e colleghe,
0: brave,
1: che stanno lavorando,
0: brave,
1: tipo la Torraca,
0: sì,
1: e Pepe,
0: sì,
1: vogliamo dedicarle una canzone.
0: Sì.
2: Diciamo a tutto l'estruso.
0: Ma diciamo a tutto l'estruso.
1: Da
0: va.
1: Sal da Vinci,
0: sì,
1: poesia.
0: Sì.
1: Noi balliamo e voi lavorate, buone
0: giusto,
1: vacanze e buon ascolto.
0: Che cattive.
1: Che non ascolta Radio Manila.
0: Che cattive.
2: Game over.
0: Vabbè, va, perdonate, buone vacanze, divertitevi fanciulle. Ciao.

E allora andiamo verso il prossimo messaggio. Ciao, siamo Francesca, Samuele, Fabio, Claudia e Francesco. Vorremmo ascoltare Bad Romance di Lady Gaga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Martin Garrix, U2 Fireflies, 23:48 minuti. Allora. Andiamo a salutare Melissa, Beppe, Alice e Gaia. Vogliono ascoltare Anna, una canzone di Anna. Abbiamo scelto Tonight in arrivo. A seguire, ciao Sergio, sono Andrea di Villar Fochiardo, di ritorno dalle prove della banda del paese. Mi piacerebbe ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie, buonanotte a te e a tutti i malidosi. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Andrea.

Chi fermerà la musica? È tutto, nessuno ferma la musica, anzi la musica continua, la musica che siete sempre voi a scegliere al 338 50 38 908 con la signorina Manila 9001 per tutta la notte. Io vi aspetto domani, giovedì 10 settembre, a partire come sempre dalle ore 21. Fate i bravi, buonanotte, buon proseguimento di serata barra notte ed ascolto. Vi lascio con Le Banderas e This Is Your Life da Sergio. Ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, saluti a tutti. Anche questa notte il numero per le vostre richieste non cambia. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi e anche audio. Augurando una buona nottata a tutti, vi aspetto per passare alla grande le prossime ore. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Caramagna. Sono a lavoro e vorrei ascoltare se è possibile una canzone a tua scelta di Olly. Grazie mille.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: E non vado fino in fondo nelle cose da un po'.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Mi puoi mettere in moda ed Emma Marrone con Arriverà, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Mi faresti ascoltare Everybody Changing di Keane? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ilenia. Vorrei ascoltare Dedica di Ernia, grazie e buonanotte.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila. Potete mettere buona sorte di Ben Harper e Vanessa D'Amata per la mia collega Chiara che cambia lavoro. Buona fortuna Chiara, ci mancherai.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia da Rovassomero. Volevo richiedere Singapore di Emanuele Aloia. Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

Ciao Radio Manila, sono Andrea da Cresientino. Mi fai ascoltare le ragazze di Clara e San Giovanni. Un abbraccio e un saluto a tutti.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera signorina 9001, sono Jessica. Se possibile vorrei ascoltare Un amore da favola di Giorgia, un bacio e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Lollo da Nichelino, voglio salutare tutti i miei colleghi e ascoltare Lonely Dancers di Conan Gray.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila, ciao signorina 9001, mi fai ascoltare Bonnie M, Baba Car? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.
2: This is the story of my baker.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, sono Giulio da Lombardore. Vorrei ascoltare Funky Town, grazie e buon lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Igor da Torino. Ti posso chiedere una canzone qualsiasi di Tasup? Grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: c'è.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Alex da Novara. Mi puoi mettere Che gusto c'è di 13 Pietro e Fabri Fibra? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Adriano da Torino. Vorrei dedicare a Jessica Vieni da me delle vibrazioni, un bacio e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, buonanotte. Sono Carlo da Vercelli. Se riesci questa notte mi metti Passenger di Alex Warren. Saluto te e tutti i manilosi.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Michele e Francesco da Asti. Volevamo dedicare a Patrizia Mambo Salentino di Alessandra Amoroso. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Alessia, Loredana e Sonia. Ci metti per piacere parlare d'amore di Safe? Un bacio e buonanotte.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Manila e ciao Manilosi. Vorrei ascoltare Cabana di Irama. Grazie Irma da Collegno.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lara da Chieri. Sono al lavoro e vorrei sentire Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Un bacio e un saluto a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 2:01.